Vite na banne la le mo ga e ko ba cho che ma banne ga jo gai. Alukati tama are rama rama che ma banne ga jo gai. Mo mare banne e ta ba to leo la ne ram ram ja po da jo gai.